Si polme, mi mane, si cae, si polme. Si aeva che tartando in questa tava tutta. Lipsi mare, rinno, si da lipsi mare. So bene, rinno, si da so bene. Lipsi, lipsi, sposta viva, lipsi, lipsi. Se sei lauda per me, da se sei lauda per me. Te ne valga.